0: Sigur que sì, i nostri back in studio di Radio Life 99.9. Andò ora che hai spazio per noi, la capo va in scuola. E ultimo capitolo di radio novella, Mai vai per sin miedo.
1: Stecnic mi teatro ti presenta un radio novella nuovo, titolato Mai Petra vai per sin miedo. Una storia che vi e dirigi per Sulaika Topomer Lawrence presenta per il gruppo di commedia Mi Teater. Sempre mi aiega di tende che ora che voi cruza la man con il buon tabimpa. Avel mai petra, vai pe sin miedo. Ban sinta e disfruta di e radio novela nuovo titula Mai Petra, vai pe sin miedo.